hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Again.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.
1: Oh!

0: disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro disco viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce ma che fa viaggiare un bel po'. Happy Lee.

0: Luigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Once chicken ears are clingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know, yeah.

ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia. Love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il disco viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Good Josh.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Quindi

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
1: Ale, ale, ale.
0: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di musica raccontati da Dino Brown e mixati da Shalom Tuva.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Lady Live, The Bongo Song, Safri Duo, questi grandi produttori che in realtà insomma sono due musicisti, poi insomma si sono contaminati con la musica trance, i bonghi da una parte, la trance music dall'altra, è nato un pezzone di quelli che ci ricorderemo veramente per decenni, tra l'altro sigla di TRL, forse grazie anche a MTV che ha contribuito passando il video circa 300 volte al giorno. Tra l'altro i Safri Duo subito dopo Play the Live ci riprovarono a fare degli altri dischi che non ebbero però il successo della prima. Ne ascoltiamo due, un pezzettino. La prima è molto simile a Play the Live, si chiama Samba Daggio. E i bonghi ci sono.

hanno riprovato un pochettino a fare lo stesso esperimento di Play the Live. Questa è carina comunque, eh? Ha una bellissima melodia. La suoneremo integralmente nella storia della dance Samba da Joe. Andò discretamente, diciamo così. E poi i Safri Duo se ne uscirono con un pezzo questa volta più lento che ti faceva viaggiare. Non so se ve lo ricordate. Si chiama Baia Baia. I BPM diminuiscono leggermente. Andiamo in riva al mare in una bella baia. Baia Baia. Mamma mia. Io sono lì, eh? Sono in spiaggia, in costume.

sono un pochettino più infighettati, Saffreduo, con questa baia baia. Abbiamo parlato di mare, virtualmente possiamo andare dove vogliamo, è il bello della musica, è il bello della radio. E allora, indietro di qualche anno, 1997, quel disco che iniziava con il verso dei Gabbiani. Vi portiamo in spiaggia, questa volta sul serio, Nylin & Kane, arriva Beach Ball.

1997, grande disco questo, mamma mia, con quei gabbiani che ti fanno volare, queste atmosfere che si sapevano creare negli anni 90. Due grandi DJ trance, appunto, sono Nalin e Kane, ci hanno donato un sacco di soddisfazioni, hit mondiale. Questa Beach Ball era la fine dell'estate del 1997, sono atmosfere anche un pochettino nostalgiche, un pochettino strane, veramente tanta roba, un discone, sempre dallo stesso anno. Sentite che perla che arriva, Fabrica con I'm Missing You.

Salsotto. Dietro, insomma, Roberto si celava un sacco di progetti, o meglio lui si celava dietro un sacco di progetti. Adesso cambiamo atmosfera, perché c'era sempre la mano del grande Roberto insieme a Pabs dietro al disco Dear, la voce di Melody Castellano.

ha detto un sacco di volte, come lui stesso ci ha confermato in un'intervista di qualche tempo fa, ha dedicato questo pezzo alla sorella che si era trasferita a Londra e non vedeva da un po' e aveva voglia di parlare costantemente con lei. It's All To Me è dedicato proprio alla sorella di Pabs. Ce li ascoltiamo allora, Pabs e Scar dal 2001, l'anno dopo, questo è Get It Done.

0: Il nostro spazio compilation è l'inserto della storia della dance. Vi facciamo ascoltare proprio le compilation integrali, o meglio, spezzoni delle compilation degli anni 90. Lasciamo anche tutti i passaggi originali. Oggi tocca a Mixing Time 1999. Arrivano i Typical con Music Is My Life, subito dopo Gaia con Shine On Me, i Sound Lovers con Surrender e Josh con Universe Of Love.
1: La storia della dance.

0: La voce maschile dei Typical, Josh, che ha fatto anche un disco da solista, questa Universe of Love, contenuta in Mixing Time 1999. Si chiude così il nostro spazio compilation. Prima abbiamo ascoltato Surrender, ancora prima Gaia con Shine On Me e i Typical con Music Is My Life.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le cose.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Originale era sì famoso, ma mai come il remix del grande patrone della house music, David Morales, con quel suonino che ha messo in mezzo che ti entra in testa e veramente non esce più. Questa Space Cowboy, ballatissima nel 1995, in modo particolare nella stagione estiva, è uno di quei pezzi che ci portiamo dietro oramai da quanti anni, e sempre meglio non fare il conto. State a sentire me, siamo insomma molto fighetti, anzi apriamola una bollicina, scusate.

video di questo pezzo è stato girato all'Amnesia di Ibiza, quando era una delle discoteche più importanti del mondo. Per carità, non mi fraintendete, lo è tuttora, però ci sono tante realtà che oramai la bella Amnesia se la sono magnata a colazione, se così insomma possiamo dire. Però rimane uno dei club importanti, e David Morales era proprio lì.

che insomma anche lui era famosissimo negli anni 90, ma più a inizi 2000. Vi ricordo che faceva delle super serate con la minimal, era un genere un po' strano quello di Satoshi Tom.

0: WhatsApp. Prima abbiamo ascoltato Joe Smooth con Promise Land e il suono pettinatissimo oggi della storia della dance.
1: Sei su One Dance.

italiano, il Planet Funk, con questo pezzo che in realtà non era dance ma scalò tutte le classifiche dance dell'epoca e anche quelle pop. Cioè i Planet Funk non si sono accontentati, hanno preso tutto. Tra l'altro ringrazio Alex Neri per avermi concesso un'intervista qualche tempo fa, intervista, perdonate la ripetizione, che trovate lì sul canale YouTube della storia della dance. Rimaniamo sempre in

0: italiano, questa Carry On di Magic Box, ma in realtà è stata la mano e la mente soprattutto di Tristano De Bonis. Me l'ha raccontata la storia il DJ Ross di Carry On. Senti un po' qui.
1: DJ Ross che ha scoperto Magic Box, questo ragazzo Tristano di Fondi in provincia di Latina, che un giorno mandò una demo al DJ Ross. Sì. E come andò?
2: Andò come succedeva una volta, cioè tu ricevevi i CD o le cassette addirittura nel pacchettino, nella busta gialla, ti arrivava sulla scrivania.

0: era molto più veloce, tipo 160 bpm, una cosa così, e l'ho messa nel lettore che avevo, l'ho rallentata con il pitch bend, che è quello che regola la velocità.
1: Sì, nel CDJ puoi regolare, esatto, abbassare o
0: ovviamente i DJ lo sanno, ma chi non è il DJ non lo sa. Ok, e rallentandolo non so cosa è successo, mi è entrata di più la canzone, l'ho capita, mi è arrivata, ok?
1: Sì, sì.
0: Dopo

0: Voi dovete sapere una cosa del DJ Ross, che quando si emoziona con la musica si rincoglionisce totalmente, non riesce a muovere gli arti.
1: Sì.
0: E si mette, cioè, va in un angolino, si mette lì, non riesce.

0: Jay finiva così, invece non era la mia unica droga era la musica, quindi avendo sentito questa canzone di Tristano, che ritengo sia uno dei musicisti più bravi che io abbia mai conosciuto nella vita, mi dà queste emozioni, perché non è che è stato solo con questo, anche con altre produzioni, cioè poi alla fine mi ha provocato problemi anche
1: intestinali,
0: al pancino, diciamo.
2: Era proprio questa la storia dei Cari Ode, il grandissimo DJ Ross, che ci ascoltiamo con Emotion.

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento, gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila, in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: The end. La storia della dance.

Ecco, questo ad esempio è uno di quei pezzi che è capace ancora di emozionarmi come le prime volte che lo ascoltavo, e stiamo parlando di un sacco di tempo fa. Era l'estate del 1998, o meglio primavera estate di quell'anno. Signore e signori, ci ha aperto veramente il cuore e continua a farlo per tutti questi anni. Quando un disco è buono dura in eternità. Gigi D'Agostino, il poeta della dance, con la sua Elisir qui nella storia della dance ogni giorno, con Dino Brown che te la racconta e con Jean-Luc Duval che te la mixa. Lo chiamiamo il poeta, il maestro, insomma Gigi ha veramente fatto tanto, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, quando non solo faceva la buona dance ma faceva anche la buonissima e sanissima musica mediterranea progressive. E c'è un progetto che voglio ricondividere qui con voi oggi insieme a Mauro Picotto, Gigi Angel City.

anni prima rispetto a Delisir, era la primavera estate del 1996 e questo pezzo di Raff by Picotto insieme al nostro Gigi D'Agostino è arrivato decisamente in alto in tutte le classifiche dance dell'epoca. Arrivava, era anche questo figlio di Children di Robert Miles, ovvero pianoforte e quelle atmosfere progressive che ci sono rimaste nel cuore. Sempre da quella primavera c'era un altro discone che ci faceva volare, era di Fargetta, The

alter ego, stiamo parlando del 1994. È passato un po' di tempo, ma noi ce le riballiamo, ce le riascoltiamo tutte. Ogni giorno la storia della dance. Dino Brown te la racconta, Jean-Luc Duval te la mixa. Tra l'altro ho già detto diverse volte che dietro il progetto Alter Ego si celava il DJ Cerla, che ci ascoltiamo con il suo più grande successo. Qui andiamo alle giostre,

0: Pungiball, vabbè, ci sta, assolutamente sfida Pungiball. Questo disco è arrivato altissimo nella classifica italiana, 1995 BPM alti e via pedalare. Beh, una volta, soprattutto quell'anno, il 95, è stato un anno velocissimo, un po' di fiatone, un po' di tachicardia, ma abbiamo già ricordato, insomma, quelli che andavano a ballare la domenica pomeriggio. Sicuramente ce la facevano, almeno io ce la facevo nel 95 perché avevo 14 anni, ma poi, come ben sapete, insomma, l'età avanza e anche il fiatone, o meglio, il fiato diminuisce. Allora, visto che siamo andati alle giostre con il DJ Cerla, qui c'è il Pugibol, c'è di tutto, direi facciamole bene queste giostre. Arrivano i Rednecks.
1: Oh, papa, no, papa, no, once chicken is a clingo show. Forever gonna see my papa, no, ever gonna

0: killing the show. But I ever gonna see my old pop and I know. You ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Old pop and I know, Rednecks dalla Svezia, gruppo che si è formato nel 1994, sono stati tra i primi a unire la musica country a quella dance e ci ricordiamo bene il casino che facevamo in pista, soprattutto con Cat and I Joe, che è l'altra, ma questa è praticamente uguale e si chiama, vi ripeto, All Pop in Noke. C'è l'energia della storia della dance che vi ricordo è una materia e va studiata. Tra l'altro ho detto che i Rednecks furono tra i primi ad unire la musica country alla dance, ma in realtà, se non sbaglio, i primissimi erano, anzi furono, un gruppo italiano, si chiamavano Two Cowboys. Ce li ascoltiamo, qui facciamo un casino oggi, questa si chiama

0: la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: mai nascosto in tutti questi anni l'amore per questo pezzo meraviglioso dal 2000. Signore e signori, gli Unconditional con questa Computer Love. Sono rimasto folgorato la prima volta che ho ascoltato questo pezzo, e ancora mi folgora, se vi devo dire la verità, perché ogni volta, insomma, che parte, che lo metto nelle serate, è un'emozione grandissima. Vi ricordo che questo disco in realtà scalò tutte le classifiche dance, e ci credo, se lo merita. Arrivò al numero 1 nel settembre del 2001, perché insomma uscì, se non sbaglio, a fine 2000, e poi insomma ce lo portavamo dietro, perché i dischi una volta duravano un pochettino di più di adesso, cioè ora 3 settimane non li senti più, invece una volta ce li portavamo mesi e mesi. Avevano il tempo anche di maturare, perché le radio le passavano, le sentivi in discoteca e piano piano ti affezionavi a queste tracce meravigliose. Sempre da quell'anno, signore e signori, arriva il nostro disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

originale di Chris Ria, questo è il remix di CRV, il progetto di Mauro Picotto, è firmato York, lo abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Viaggio, ogni giorno un pezzo Dream Progressive e in questo caso possiamo dire anche Trance che ha fatto la storia. Lo abbiamo nominato, signore e signori, arriva lui, il Mauro Nazionale con Comodo.

0: primissimi progetti di Prezioso, cantato da Vivian B, che in realtà si firmava Daphne anche in questo caso. Ne abbiamo parlato un sacco di volte. Anybody, Anyway. Prima c'era Comodo di Mauro Picotto. C'è tutta l'energia della storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

uno dei primissimi pezzi dei Typical, Round and Round, nato da una costola di Illusion. Vi ho già fatto sentire la storia che vi ha raccontato Vincenzo Callea. Praticamente i Typical si trovavano in studio per registrare I Bianchi, così si dice in gergo di Illusion, e a un certo punto Vincenzo dice a Josh, che allora era il cantante dei Typical: fai una cosa, gira attorno a Illusion. E lui si è inventato Round and Round, è nato un disco praticamente, ma loro ne volevano fare, o meglio, scusate, no, sono nati

0: abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: Sono le 8:01.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Decreto vergognoso sulla pelle dei bambini, attaccano le opposizioni, soddisfatta invece la Premier Meloni.
7: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
6: USA e Cina destinati a coesistere pacificamente, così Trump e Xi Jinping nel vertice di ieri a Washington, prorogata la tregua sui dazi. La morte del giovane operaio Andrea Moretti durante i lavori in corso al Colosseo. Ci sono 7 indagati, si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle ditte incaricate. Lutto nel mondo del giornalismo e del tennis, è morta Elena Pero, voce storica di Sky Sport. Aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Da Laura Supino, buona giornata.
8: The end.
1: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Think about hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi arriviamo addirittura agli anni 70 con questa canzone cantata da Donna Ways con Jackie Dead Shannon nel 1974, ma la versione di Kim Carnes è la più famosa del 1981, addirittura una delle canzoni più importanti della storia della musica degli anni 80. Remix che sentiremo tra poco all'interno dello spazio delle contaminazioni, che si apre con Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
2: Contaminazioni.

0: Betty Davis Eyes di Sonia Davis va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione di Kim Carnes, Betty Davis Eyes del 1981. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

scritto nel 1993, questo pezzo ha fatto la storia della musica club in tutto il mondo e, come in tanti casi nella musica trance, arriva dalla musica classica. L'originale era di Wim Mertens.

questo capolavoro di Wim Mertens è nato un altro disco firmato Skipper. Il genere era Progressive Dream, prodotto in Italia nel 1996.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i prodotti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Ricordi questo? If you

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

Art qui su One Dance, benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003 anche con la prossima Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

appuntamento con Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo ballato

discoteca che noi amiamo alla follia, ce l'ha ricordato bene Edge Pop True con questa canzone intitolata proprio

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile dedicato alla musica che ha fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, gli Chic con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo freak out, Le Freak, Chic.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Chic, Le Freak qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Per la Premier Meloni si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne, precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.
5: The end.
6: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
7: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
6: 40 anni di successi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con un classico degli ABBA, Gimme Gimme Gimme, ancora molto attuale. È diventata poi anche Hang Up di Madonna, che ha chiesto l'autorizzazione agli ABBA per poter utilizzare appunto la canzone. E infine Block and Crown con Gimme Gimme, ma subito Gimme Gimme Gimme degli ABBA.
2: Contaminazioni.

persone: Alex Kirox Buelbas, Davide Sabadin, Giuliano Di Sarò e Massimo Zennaro. Parto dal primo, Alex Buelbas. Lo sapete chi era? Ramirez. Arriva!

0: Un pezzettino di Jelefè Express, Fishbone Beat. Ci siamo gustati un'altra grande pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, l'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: Rock. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: stato sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

Dimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

titoli assegnavano questi super DJ ai loro progetti: Professional Widow, una vedova professionista, e il remix è quello di Armand Van Helden, il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM DAB e app. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo, e ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Walter Matt, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullet.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi più belli di quei decenni attraverso la musica che ha fatto veramente la storia. Ben ritrovati da Laura. Ritroveremo dal 1978 anche Cherry Lynn con Got to Be Real, singolo d'esordio, un grande classico della disco music.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader, prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia, la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zeng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
4: The end.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1995 con un capolavoro della musica trance di Quadran che si chiama Eternally, ripresa nel 2023 anche dal progetto Get Far. Ascoltiamo Eternal, è questo il nuovo titolo di questa versione che ha un cantato differente rispetto all'originale, che apre l'appuntamento delle contaminazioni di oggi.
0: Contaminazioni.

Eternal di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Quadran che ha ispirato la canzone appunto di Get Far, si chiama Eternally del 1995. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

top 10 per più di un mese e mezzo, confermandosi anche nel 1994 come uno dei dischi più ballati proprio di quei due anni. E per la produzione Fargetta prese spunto da un pezzo di Ginny del 1991 che si chiama Keep Warm. Senti qui.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover.

0: Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi riportiamo all'autunno del 1994.

Man con 18 Strings, aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

poi a chiudere il sipario questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che voglia di ballare, che voglia di aprire il cassettone della memoria e rivivere le emozioni più belle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Eddie Grant, Gimme Hope e Joanna qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11:02.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio, la prima di 4 sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Parola al CT.
4: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che le nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: Tennis, addio a Elena Pero, la storica voce di Sky si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, scrive l'emittente. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup, l'Italia proda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Domani a Shenzhen contro l'Ucraina c'è in palio la finale. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce, mentre le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
5: The end. I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che vi riporta agli anni 80, esattamente al 1983, con questa canzone degli Industry, una One Hit Wonder. Forse il successo più conosciuto degli Industry, State of the Nation, che è stata in parte ripresa nel 2000. La melodia di questa canzone appare anche nella traccia di Apple 9. What Do You Do To Me, che sentiremo tra un po', ma subito gli Industry con State of the Nation.
2: Contaminazioni.

chiude per lo spazio di oggi. E prima ancora una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni Ottanta, State of the Nation degli Industry. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

questa canzone bellissima è stata scritta da Gigi D'Agostino, Diego Leoni, Carlo Montagné e Paolo Sandrini, prendendo ispirazione dal tema principale della Sinfonia numero 2 in Re maggiore di Jean Sibelius.

Arrivava proprio da qui la linea melodica dell'Amour Toujours, da considerare, e questa è una cosa importantissima, che il brano riesplose nel 2010 e portò di nuovo in alto Gigi D'Agostino grazie al remix di Zecco e Torres, uscito sull'etichetta di Tiesto.

0: pezzettino del remix 2010 della Amour Toujours di Zecco e Torres è stata un'altra grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W, Dancing with an Angel.
2: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel, W.
3: Oh, na na yeah, oh, na na yeah.

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 10.30 con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 1978, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.
5: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza.

0: ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile.

0: Bella qui su One Dance. Michael Jackson, Beret, il terzo singolo estratto dall'album Thriller, uno degli album più venduti al mondo, era il 1983, due Grammy Awards con l'assolo di Eddie Van Halen. Michael Jackson, indimenticabile, questa è Beret.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Beat It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio rivampato stanotte a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani. I vigili del fuoco hanno portato in salvo diverse famiglie, anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65. Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è quella di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico previsto per lunedì. Torino, trovato un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, si indaga per omicidio. Due giovani ventenni sono stati accompagnati negli uffici della squadra mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento. Approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge sulla scuola, che sta facendo discutere già da diversi giorni, viene inserito un tetto massimo al numero degli alunni stranieri nelle classi, pari al 30% del totale, inoltre divieto del velo in aula e stretta sull'apprendimento della lingua italiana per quanto riguarda i genitori, previste sanzioni da 200 a 1000 euro per chi non rispetta le nuove direttive. Stasera all'Olimpico di Roma torna in campo la nazionale italiana targata Mancini Bis. Alle 20.45 esordio in Nations League contro il Belgio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT ha provato a lungo la coppia Pio Esposito Ken. Zaniolo non è al meglio e andrà in tribuna insieme ad altri 10. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo che ci porta agli anni 90, esattamente al 1990, con la versione originale di questa canzone che si chiama Devotion dei Nomad, I Wanna Give You Devotion, esattamente remixata nel 2026 da Joel Corey, quindi canzone molto attuale che sentiremo dopo, ma subito i Nomad con Devotion.
0: Contaminazioni.
2: I wanna give you devotion.

Wanna Give You Devotion, remix 2026 di Joel Corry, prima ancora la versione originale del 1990 dei Nomad. Da Nicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: povero. Pillole di storia su One Dance.
1: È un disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Comodo di Mauro Picotto.

La pausa del disco è ispirata a Sweet Lullaby dei Deep Forest, che insieme a Mauro Picotto hanno ridepositato un'altra versione del loro disco chiamata Save a Soul, proprio rifatta apposta per essere inserita all'interno di Komodo. L'originale dei Deep Forest era questo qui.

0: Sweet Lullaby, i Deep Forest, che appunto riprendevano una ninna nanna delle Isole Salomone. Ci siamo gustati una super pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Fan. No Trap. Solo Dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.
2: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live at Apollo 1993, Robin S. Show Me Love.
4: Robin S. Yes.

0: Abbiamo ascoltato Robin S, Show Me Love. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

brividi lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

Lord, il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John

0: alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, Desireless, Voyage Voyage, al primo posto nelle classifiche di ben 12 paesi.
0: One Dance Classic.

0: One Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
3: La guerra in Ucraina, Zelensky.

0: fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot, il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
1: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. One Dance suona la storia.

questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance. La nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate di 21 anni fa, 2004, con Soleado.

It. Non diciamo troppe parolacce, già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Andes, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Balla.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 2000, Billy Moore, Up and Down.
2: E allora adesso balliamo con Up and Down.
3: Up and Down.
2: Billy!
3: Up and Down.
2: Sì.
3: Che in italiano vuol dire?
2: Su e giù.
3: Sarà una canzone che parlerà di cosa? Dell'euro?
2: No.
3: Dell'euro, non lo so, della...
2: Perché va su e giù?
3: Non lo so. Allora, Up and Down.
2: Billy Moore!
3: Sentiamo, Billy Moore!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance, suona la storia.

0: ascolto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
6: Sei su One Dance.

0: Contraddizioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo alla fine del millennio con il progetto Web e Loving Times, progetto italiano. Io pensavo fosse nord europeo, invece suona veramente benissimo anche adesso. Infatti sentiremo la versione originale che ha ispirato anche la versione di Get Far, ovvero Only You and I, è diventato così il titolo della canzone. Subito Web con Loving Times.
0: Contaminazioni.

and I di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito l'originale di Web del 1999, ovvero Loving Times. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, la nostra musica vi accompagna ovunque voi siate e vi fa rivivere le emozioni più belle, i ricordi con la musica dance più bella degli anni 70 e 80. 1986 fece il giro del mondo questa di Bananarama, Venus.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato le Bananarama con Venus qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 14:03.

0: tutte le mani in piedi.
1: Ma tutte, proprio tutte le mani in piedi, perché sta per cominciare una nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Siamo prontissimi a passare al setaccio il primo trentennio, che andrà dal 2016 fino al 1996, per capire che cosa è accaduto alla musica dance nell'arco di 30 anni. Lo faremo di 10 anni in 10 anni, appunto i suoni che sono cambiati, le tendenze e soprattutto gli artisti, quelli rimasti e invece quelli che sono spariti un po' nel dimenticatoio. E non è certo il caso di Alan Walker, che risentiremo tra poco, dal 2016 con Alone, dal 2006 gli Eurythmics in questa nuova versione di Angelo con Sweet Dreams. Apriamo la sequenza dal 1996 con una canzone da ascoltare a tutto volume, Living Joy con Don't Stop Moving.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Alone di Alan Walker dal 2016. Dal 2006 abbiamo risentito anche la versione remix a cura del DJ Steve Angello di Sweet Dreams degli Eurythmics. Abbiamo aperto la sequenza dal 1996 con i Living Joy e Don't Stop Moving. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco il DJ Lele Alberganti miscelerà dal 2020 il progetto del Pagante con questa loro versione di Giulia. Dal 2010 risentiremo anche Agnes con On and On. Apriamo la sequenza dal 2000 con gli Unconditional e Computer Love.
1: Tendance su One Dance.

0: secca.
1: Bravissimo.
0: Bella, ci piace questa. Beh, ci piace in tutte le salse, Giulia. E anche in questa versione 2020 del Pagante. Dal 2010 anche Agnes con On and On. E dal 2000 abbiamo risentito anche gli Unconditional con Computer Love. Salutiamo e ringraziamo i nostri programmatori che lavorano sempre alla clemente per regalarci delle sequenze davvero incredibili, come l'ultima che chiuderà questa puntata di Tendenza. Tra poco, dal 2018, Jack Jones con Breathe. 10 anni prima, dal 2008, anche Rihanna con Don't Stop the Music. Apriamo la sequenza dal 1998 con una canzone che ha fatto cantare tutta l'Italia, ma che dico tutta l'Italia, tutta l'Europa, Alexia con Gimme Love.
2: Tendenza, ogni giorno su One Dance.

0: Breath di Jax Johnson dal 2018, dal 2008 abbiamo risentito anche la splendida Don't Stop the Music di Rihanna e dal 1998 abbiamo aperto l'ultima sequenza con Alexa e Gimme Love. Prima di chiudere è arrivato il momento l'elegante, quindi io e il DJ Lele Alberganti ci cambiamo d'abito, diventiamo belli pettinati perché tra poco risentiremo Marvin Gardens con Marvin's Gardens? Marvin's Gardens?
1: Cosa?
0: Marvin Gardens con My Body and My Soul.

0: e con My Buddy, My Soul di Marvin Gardens. E con My Buddy and My What? E con My Buddy, My Soul di Marvin Gardens. Di Marvin.
1: A few moments later.
0: Di Marvin Gardens, nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze. Io sono Scarra e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un DJ tedesco che si chiama ATB. Siamo al 1999, era il primo estratto dall'album Moving Melodies ed è 9 PM, canzone storica della musica da ballare. Tanti i bootleg, si sprecano i bootleg che sono stati realizzati in questi ultimi anni, ma interessante anche la collaborazione con Topic e A7S del 2021. La canzone si chiama Your Love. Subito però l'originale, 9 PM di ATB.
2: Contaminazioni.

I ATB Topic e A7S va a chiudere lo spazio di oggi, prima la versione originale del 99 di ATB di 9PM. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: ascoltato Ice MC It's Rainy Day qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: Sono le 15 e 5 minuti. This is the latest dispatch
1: just received in our newsroom. Bentrovati, una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. E sul fronte della crisi yemenita, la riunione urgente a Riyadh dei capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, convocata dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. E dal Papa nuovo appello contro la corsa agli armamenti. A Parigi all'Eliseo, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Leone XIV ha esortato le autorità politiche a non considerare la prospettiva della guerra come inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. A Lucca 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un palazzo di 3 piani, deceduti un uomo e una donna, tra le vittime anche dei bambini. Il rogo sarebbe partito dal piano terreno per cause ancora in corso di accertamento. Sul sipario sull'avventura in Nations League della nazionale affidata, nuovamente Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Eccoci qua come sempre su One Dance. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro appuntamento classico con Lynx, il nostro bel viaggio indietro negli anni con tutte le canzoni collegate tra di loro. Come sempre ci mettiamo lì nel nostro archivio e cerchiamo dei dischi che hanno fatto veramente la storia, anche particolarmente recenti come la prima canzone. Quindi se volete facciamo il viaggio insieme, dura mezz'ora più o meno, naturalmente qui su One Dance. Subito Purple Disco Machine insieme a Kungs. Cominciamo con Substitution.
1: Lynx su One Dance.

primo disco di oggi, Lynx Purple Disco Machine, vero nome Tino Piontek, è un disc jockey, musicista e anche produttore tedesco che si è distinto negli ultimi anni grazie al suo stile inconfondibile. Ha raggiunto il successo nel 2020 grazie al singolo Hypnotized, prodotto in collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants, ed è uno dei tormentoni dell'estate di quel periodo. Nel corso della sua carriera ha prodotto molti remix di successo, ad esempio Don't Start Now di Dua Lipa, Magic di Kylie Minogue, Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande e About Damn Time di Lizzo, quest'ultimo riconosciuto ai Grammy Awards del 2023 come miglior remix non classico. Sempre nel 2023 produce insieme a Kungs il singolo Substitution, che campiona la famosa canzone degli anni 80 degli Alphaville, che è Big in Japan. E noi in Lynx vogliamo farvi un regalo, infatti

viaggio qui in Lynx su One Dance insieme a Michi Boselli, sono io, ciao a tutti. Oggi in Lynx celebriamo gli anni 80 con una delle canzoni simbolo di questo decennio ed è appunto Big in Japan degli Alphaville che abbiamo appena sentito. Tra l'altro tedeschi anche loro come Purple Disco Machine che abbiamo sentito prima in apertura di puntata. Big in Japan è il primo singolo pubblicato nel 1984 come estratto dall'album Forever Young. È stato scritto da Bernard Lloyd, Marian Gold e Frank Mertens. Durante un'intervista Gold ha definito un grande privilegio il potersi ancora esibire in questa canzone, così come in Forever Young, remixata varie volte. Ma parlando di rivisitazioni, gli Alphaville hanno ispirato anche i Cappella, che hanno realizzato You Got to Let the Music facendo riferimento a Sounds Like a Melody, e adesso riascoltiamo proprio i Cappella con il loro disco più famoso ed è Move On Baby qui su One Dance.

Together, i Cappella, orgoglio della dance italiana nel mondo negli anni 90. Cambiamo decennio con questo progetto, con Miki. Continua Lynx su One Dance. Tra le altre cose, hanno partecipato anche al Festival Bar del 1994. La canzone vincitrice di quell'edizione è stata Io muoio di te di Umberto Tozzi. Festival Bar del 94, ma tra i tanti artisti che parteciparono ricordiamo anche Marie-Claire Dubaldo con una canzone dalle sonorità estive. È utilizzata in un secondo tempo anche per la colonna sonora del film Il ciclone di Pieraccioni, esattamente. Marie-Claire Dubaldo che riascoltiamo a tutto volume qui su One Dance in Lynx.

Music Feeling in Your Soul è una canzone del 1994, anno molto importante per la musica da ballare. Lei è una cantautrice e la canzone è stata estratta dal suo primo album che dà il nome alla canzone. Marie-Claire Dubaldo appare originariamente nell'album Alma de Barro, in spagnolo con il titolo La magia del ritmo. La canzone fu ricantata in inglese in occasione della pubblicazione internazionale dell'album e diventò un successo internazionale.

migliori di Robert Miles, terzo singolo estratto dall'album Dreamland. La canzone è stata cantata dalla voce angelica di Maria Naylor. Il singolo è forse il maggior successo di Miles in Italia, dove è rimasto al primo posto in classifica per 11 settimane consecutive fra il 1996 e il 97. Tra l'altro, in classifica era presente con 3 canzoni. Oltre One and One apparivano anche Fable e la bellissima Children. È uscito nel 96 come il prossimo che è stato un successo nel mondo della musica dance made in Italy, ed ora l'ascoltiamo qui nel nostro appuntamento di Lynx. La canzone è It Hurts dei Tipi.

Se avete vissuto gli anni 90 ricorderete sicuramente questa canzone, magari il nome del gruppo no, però ve lo dico io. Oggi in Lynx su One Dance, uno dei progetti più interessanti degli anni 90 ed è quello dei Typical, gruppo nato nel 1993 e originario della Sicilia. Il gruppo ha ottenuto un notevole successo sulla scena musicale per tutti gli anni 90 grazie alle loro produzioni e ai remix di successo. Tra l'altro il gruppo è tornato in attività anche durante gli anni 2000 e una cosa curiosa la troviamo nel nome, che è Typical, perché il nome prende origine dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, appunto i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. Ottengono la fama nel 1995 grazie al singolo The Color Inside, che arriva alla vetta dei singoli più venduti in Italia e vi rimane per 10 settimane proprio nel 95, risultando alla fine dell'anno il secondo singolo più venduto. I Typical sono siciliani proprio come il prossimo gruppo, quello dei Blast, una produzione pazzesca che riascoltiamo oggi.

Non so voi, ma noi oggi nello studio di One Dance abbiamo il volume a palla grazie a questa canzone di Blast insieme a VDC, che è il nome d'arte di Vito De Canzio. La voce di Blast e il successo di Crazy Man ha il suo bel perché grazie soprattutto all'energia del cantato, canzone che si può proporre in serata anche adesso, secondo me. Noi l'abbiamo fatto in links con tutti i collegamenti di oggi che ci hanno fatto fare un bel viaggio all'insegna della pazzia intesa come voglia di divertirsi, perché da Crazy Man passiamo a Crazy Town, sempre di Crazy parliamo. La canzone era dei Butterfly.

0: Crazy Program, il nostro programma un po' pazzo che sale e scende nei decenni. Abbiamo riascoltato anche Butterfly su One Dance, canzone degli americani Crazy Town, estratta come singolo dal loro album di debutto uscito in Europa all'inizio del 2001. L'intera canzone consiste in un campionamento dell'introduzione del brano strumentale Pretty Little Duty dei Red Hot Chili Peppers con aggiunte di testo dei due cantanti del gruppo, e ci porta al momento dei saluti per questa puntata di Links. È tutto, grazie per essere stati dei nostri, mi raccomando, vi aspetto alla prossima puntata, e se ancora non l'avete fatto scaricate l'app di One Dance per portarci in giro per il mondo, e come sempre ricordiamo anche questa cosa. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2, solo su One Dance.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
7: One Dance.

l'hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Allora, siete pronti a ballare con noi e fare questo viaggio virtuale indietro nel tempo? Oggi cominciamo con una canzone del 1998 esattamente, è la canzone di Kim Lucas, All I Really Want, che molti di voi conoscono e che hanno ballato sicuramente tantissimo in discoteca. È una canzone che è stata ripresa l'anno successivo, esattamente degli Eiffel 65, che hanno realizzato un remix di questa canzone che sentiremo adesso nella versione originale nelle contaminazioni di One Dance. Kim Lucas con All I Really Want.
0: Contaminazioni.

Il remix degli Eiffel 65 di All I Really Want di Kim Lucas va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1998. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance.

Again. Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: One Dance.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Decreto scuola, nuovo limite del 30% di alunni stranieri per classe, pena lo smistamento ad altra scuola, andrà in vigore a partire dall'anno scolastico 2027-28 e riguarderà le classi prime delle elementari, delle medie e delle superiori. Le classi intermedie già formate non saranno toccate. Dal conto saranno esclusi sia gli alunni nati in Italia, sia chi, pur essendo arrivato dopo, ha già frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia oppure 3 di scuola dell'obbligo per i più grandi. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data e Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede, ma la Russia frena prematuro un trilaterale. Suprematismo e neonazismo nelle chat in un'operazione di Ross e Digos in tutta Italia. Sono stati perquisiti 17 ragazzi, di cui 14 minorenni. Gli indagati erano nei gruppi Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Nelle chat sono stati trovati propaganda nazista, video di massacri e istruzioni per costruire ordigni potenzialmente letali. Calcio alle 20:45 all'Olimpico di Roma, scende in campo l'Italia di Mancini contro il Belgio per la prima partita del girone di Nations League. Provata la coppia più Esposito Ken in attacco con Cambiaghi che completerebbe il tridente. È tutto, una buona serata.
4: The end.

che si celava dietro la console e quando si facevano i live di Blissim faceva finta di suonare le tastiere, invece la voce era quella vera di Jeffrey J. Mi permetto di scherzare parlando di Roberto Molinaro, perché oltre ad essere un mio ex collega, o meglio un collega, però intendo ex perché nella radio dove ero prima, insomma, c'era anche lui, ma in realtà è un grandissimo amico, quindi ogni tanto ci prendiamo in giro, anzi spesso e volentieri. La voce invece è quella di Jeffrey J, altro mio amico con il quale ho stampato anche un disco, Da quando ci sei te, uscito qualche annetto fa. Blissim dagli studi della Bliss Corporation, dove nacquero gli Eiffel 65, cantava sempre Jeffrey, e il prossimo pezzo l'ha concepito nella sua versione originale proprio Roberto Molinaro. Si chiamava Everybody, diventata poi Move Your Body.

Jeffrey J, Maurizio Lobina e Massimo Gabutti. Pensate che questo pezzo ha ottenuto un'enorme popolarità in tutta Europa, raggiungendo la vetta delle classifiche dei singoli più venduti anche in Italia, e grazie a questo brano appunto gli Eiffel 65 si confermano dopo il successo della loro hit mondiale Blue Double D, nominata poc'anzi. E adesso arriva Eric.

anni 2000 il progetto era Hotel St. George, Welcome to My Life. Prima Erika con I Don't Know. Devo salutare, lo faccio ogni volta, Roby Santini e il grande Vanni G, erano proprio loro due gli Hotel St. George. Tra l'altro vi ho fatto sentire più di una volta anche l'intervista che fece a Roby Santini qualche anno fa, nel quale mi spiegava come mai il nome Hotel St. George. Magari me la farò riascoltare in questi giorni, in queste settimane, di queste puntate della storia della dance. Vanni Giorgilli.

0: nostro spazio compilation direttamente da Hitmania Dance 2000. Abbiamo ascoltato anche Mabel, Bam Bam, Bumblebee con Crime of Passion e Billy Moore con Up and Down.
1: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
2: Ale, ale, ale.
1: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: quanto sa di felicità. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

già parlato tante volte. Ho detto Run DMC, era Run DMC, no, per essere pigliolo. Ne abbiamo già parlato di quel fatto che successe. Il DJ americano Jason Nevins pensò di remixare la traccia, cosa che insomma i fan dei Run DMC non hanno proprio apprezzato, perché sapete, se ascolti il rap duro e puro, poi ti arriva un disco house o dance, che dir si voglia, e storci un po' il naso. Fatto sta che It's Like That ha scalato tutte le classifiche mondiali, andando addirittura meglio del disco originale. Secondo me insomma sono rimasti infastiditi anche un pochettino i Run DMC, però come si dice in gergo, i soldi se li sono presi, quindi insomma hanno cercato di appianare poi tutto. A proposito di remix andati molto meglio rispetto all'originale, signore e signori, arriva King of My Custom.

Valterino e Mauro Ferrucci hanno preso il disco originale uscito nel 1997 e hanno fatto questa versione firmata Roy Malone, anche in questo caso super successo internazionale. D'altronde fa parte della storia della dance l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown. Mauro Ferrucci era anche dietro il progetto DB Boulevard insieme a Diego Broggio. E allora aprite il cuore perché arriva Point of View.

È veramente bellissimo questo pezzo, me lo ascoltavo appena mi svegliavo la mattina. Ve lo giuro, quando è uscita Point of View, la prima cosa che facevo di mattina era mettere la radio, avevo la cassetta addirittura, dove c'era Point of View come prima traccia, e mi ricordo, insomma, l'apertura delle mie giornate cominciava con questo disco meraviglioso e il bello della storia della dance.

ricordo, cosa molto importante, arrivò addirittura a scalare la classifica americana e riprende un disco dei The Go-Betweens. Anche in questo caso l'abbiamo già detto un sacco di volte, perché

0: sono le 17.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. Lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da due mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto: io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma, gli azzurri affrontano il Belgio. L'emozione del CT Jesino.
3: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. E cercare di giocare bene, cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16° il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Basket: esordio in Eurolega per Virtus Bologna e Milano. Alle 19.45 le Vunnere col Fenerbahce, alle 20.45 i Lombardi a Belgrado col Partizan. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: The end.
5: La storia della dance.

0: Tony di Bart.
1: Antonio?
0: Esatto, si chiama Antonio di Bartolomeo.
1: Antonio?
0: Adesso ricominciamo con sta pipa.
1: Antonio?
0: Dai, Gianluca, falla finita, dai.
1: Antonio?
0: Mitico Tony di Bart, questo è il suo disco che preferisco dal 1995. È bellissima, si chiama Why Didia da Antonio.
1: Antonio?
0: E ci sa, passiamo ad Armando. Ce l'abbiamo Armando? Gianluca, hai un Armando che ti avanza?
2: Salvatore?
0: No, questo è Salvatore. Hai Armando, non ce l'hai, dai, ce l'avevi?
3: Cammine!
0: Niente, non abbiamo Armando. Arriva lui, Armando.

0: eccoci qui giunti all'appuntamento con le nostre contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da uno dei più grandi successi di sempre, i Daft Punk con One More Time, e subito dopo ci ascoltiamo il mashup dei DJ from Mars tra One More Time e Shouse con Love Tonight.
1: Contaminazioni.

anche una piccola particolarità di questo disco, che poi in realtà è molto importante, perché questa versione che avete appena ascoltato l'ha fatta il DJ Sasha Lapessen, il famosissimo Sash. In Italia ha avuto un sacco di successo, prima con Ancora un Fuà, poi Stay, poi Mysterious Times, Adelante, La Primavera dell'Amore, insomma ne ha fatte tantissime. E poi c'è una chicca che voglio ricondividere qui con voi, che in realtà abbiamo già suonato nella storia della dance, perché Sash collaborò anche con Dr. Alban per questa bellissima Color the World.

0: direttamente dalla compilation Les Voyages 1996, scelta e mixata da Gigi D'Agostino, su Culter in a Room con Android. Questa è la versione Energetic Mix, il nostro disco viaggio veramente pelle d'oca dappertutto. Tra l'altro ho fatto ascoltare già diverse volte in live dalla discoteca Ultimo Impero di Mad Bob e Maurizio Benedetta, che appunto mette Android, e insomma lì veramente nasce un qualcosa di magico, cosa che tra l'altro nasceva quasi insomma sempre nelle cassettine degli anni 90 quando partivano dei dischi del genere. Signore e signori, a proposito di Dream Progressive, tanti pezzi erano dei remix di colonne sonore, ebbene noi li abbiamo chiamati Movie Track.
1: Movie Track.

Mi fa emozionare tantissimo questa Once Upon a Time in America. La versione remix è quella del DJ Dado, che aveva addirittura fatto un album dedicato a tutte le colonne sonore remixate egregiamente da lui e dal suo team. Si chiamava appunto Films Collection, dove c'era anche Twin Peaks, Mission Impossible e tante altre. Questa era la nostra movie track, giusto e doveroso ricordare che il film è del 1984, cosceneggiato e diretto dal grandissimo Sergio Leone.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: E ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
14: Sei su One Dance.

remix di uno dei più grandi successi del 2004, è rimasto al numero uno della classifica italiana per 3 mesi di fila, poi è venuto a esibirsi al Festival Bar, ha stonato tutto il pezzo e lì diciamo che c'è un po' sceso questo Imon, diventato famoso in tutto il mondo grazie a questo disco che lui ha dedicato alla sua ex fidanzata, sicuramente ve lo ricordate, mandandola a quel paese e si è fatto un sacco di soldi. Questa è la versione di Florida Inc, che poi insomma ci siamo ballati, ecco, anche se l'originale era imbattibile proprio, cioè momento accendino, vai.

mi sembrava giusto, dai, ascoltare un pezzettino dell'originale di Imon. I remix si facevano innanzitutto per ballarli in discoteca, ma anche perché venivano poi inseriti nelle compilation dance, vedi Hit Parade Dance, Hit Mania Dance, eccetera eccetera eccetera. E anche il prossimo è stato remixato, l'originale era del 1996 dei Fool's Garden Lemon Tree, questa è la versione di Garden Eden. Sì.

più grandi successi dell'estate del 1998, secondo singolo estratto dal suo album The Party, anche in quel caso è stato pubblicato nel 1998, The Music High Life si piazza nelle classifiche europee ai primi posti, pensate, vende da solo oltre 100.000 copie e raggiunge il mercato inglese, piazzandosi anche in quel caso ai primi posti della classifica. Vengono fatte 4 riedizioni dell'album The Party di Alexia, anche grazie a The Music High Life. Facciamo un applauso ad Alexia, la regina della dance, perché se lo merita. E adesso cambiamo un pochettino atmosfera. Datura e Billy Ray Martin, questo è Mystic Moon.

vita, ma in realtà hanno avuto un periodo decisamente più pop con Voodoo Believe insieme a Danny Losito, poi The Sign e questa magnifica Mystic Motion, uscita tra l'altro anche prima di Voodoo Believe The Sign. Non ci sono i Datura senza gli Usura, perché si sa che insieme sono amigos e

0: è il disco che va a chiudere la storia della dance. Grazie mitico Jean-Luc Duval per aver mixato tutto, grazie soprattutto a voi che ci sopportate ogni giorno. Da Dino Brown un grande abbraccio, ciao.
1: La storia della dance.
2: One dance. Sono le 18 e 3 minuti.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: «Qui siete tutti benvenuti», con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca nel Leccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.

0: a tutti, bentornati in Random. Chissà quali generi musicali avrà scelto oggi la nostra macchina del tempo. Il mistero è subito svelato. Tra pochissimo la Afro House di Adam Port con Movie, Frankie Knuckles con la sua House Music insieme a Your Love, e dal 1997 una canzone pop firmata White Town, Your Woman.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. House music.

canzone intitolata Movie, sentita qui su Undance in questo nuovo appuntamento con Random. Il primo genere musicale invece era pop con White Town e Your Woman, e anche Frankie Knuckles con Your Love e la sua house music. Tra pochissimo in Random il rock con White Stripes e Seven Nation Army. Ci sarà Lady M di Avicii con Levels e subito si torna nel passato della dance.

Lucky, ho rivisto Cannavaro alzare la Coppa del Mondo. White Stripes, Seven Nation Army, Style Rock. Su a Dance anche Avicii Levels per Lady M e per la Dance 90, Ice MC con Think Bad Way. Siete in random ogni giorno su a Dance, la nostra macchina del tempo decide più generi. Altra sequenza in arrivo, tra poco la Dream di Robert Miles con One and One. Sissy Peniston e Finally ci

0: sua Finally per il genere house e anche gli anni 80 con Don't Go di Yazoo. È tutto per questo appuntamento firmato Random, che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: stato sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: nella mia
1: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, control your eyes. Feel so right, control your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Azioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Qua parliamo veramente di storia della musica disco. Verso la fine degli anni 70 si ballava così, sono i Jacksons insieme a Michael Jackson, che tanto è di moda recentemente grazie al successo del suo biopic Shake Your Body Down to the Ground. È la canzone che sentiremo nella versione originale e anche nella versione remix tutta da ballare dei Full Intention, ma subito i Jacksons con Michael Jackson.
0: Contaminazioni.

molto pettinata da aperitivo, la versione remix di Shake Your Body Down to the Ground 1997, esattamente erano i Full Intention che hanno ripreso questa canzone della fine degli anni 70 dei Jacksons e di Michael Jackson. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, Dream e Progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a Sasha, si chiama

0: sono le 18:59.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom. Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in

0: Ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
1: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta vi accompagno personalmente con...

ballato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno.

Neja, ovvero Agnese Cacciola, con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

sbattimenti negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart da Stefano.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997, Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyk. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: Foreign Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con le contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto indietro nel tempo, esattamente al 1979, perché riascolteremo la canzone originale di Jerry Rafferty, questo cantante scozzese di Baker Street, che tra l'altro è una via famosissima di Londra dove abitava anche il famoso investigatore Sherlock Holmes. Ballatissima anche la versione che ha realizzato il DJ Ross insieme a Marvin nel 2014. Sentiremo anche questa, ma subito l'originale di Jerry Rafferty.
0: Contaminazioni.

Street nella versione del DJ Ross insieme a Marvin va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Jerry Rafferty con l'originale del 1979 con questo riff di sassofono che ha fatto la storia in Baker Street. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile con la musica più bella che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura.

0: canzone che si aggiudicò l'Oscar alla miglior canzone, un Grammy Award come migliore interpretazione vocale femminile. La canzone accompagna la scena finale in cui Alex, la protagonista, fa la sua bella audizione, composta da Giorgio Moroder, Irene Cara, What a Feeling.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Le hai ballate.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: sono le 21.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

questo momento storico. Partiamo subito dalla numero 20. C'è una canzone che perde ben 13 posti. Mamma che botta. Molella, Riva e Jay Peralta con Che lo che. E poi subito dopo Kygo ne perde 8 al 19 con Take Me Back.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Lino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: It all started like this.
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro disco viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997 prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

Mott e West Bam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance. One Dance.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Vi aspetto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Braveheart remixata in chiave trance da DJ Sakin and Friends si chiama Protect Your Mind.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Gabri Ponte è tanta roba. Gabri Ponte è tanta roba.
3: Oh! Turistico.
4: Ma c'è molta paranoia.
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, fatti.